0: chini cha kigani ro cha bana ndimuto sindigito
1: ndimuto sindigito
2: mama ndimuto sindigito mama
3: papa ndimuto sindigito papa